sai quello che vale, oltre i silenzi e le parole fra noi. Che cosa vuoi che io ti dia? Questa incertezza o una maldestra compagnia? Resterai o ad altre altezze le tue ali si perderanno

scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiume. Voglio essere una gialla velatura.

soltanto per me. Sembrava rubare qualcosa con tutta la vita che c'è. Noi sempre chiusi in una storia, una sola, così abbiamo detto, si va. E poi, casomai, si ritorna.

tanto sempre chiusa la porta e la vita che brucia le mani è passata lontano da qui, dispersa, perduta nei giorni degli altri.